umbere ga chong me shire lono aguri me di ma umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi ti chong me di lono pa sa guru me di ma ra pa aguri me di ma ko chi la guru me di ma a chong me fle le ko chi ti chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne na chan fe o pa a ko le bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung nuwa preti ku chi ti chung mi di lono pa sa nyi ne kpra kpra kpra pa akolo pina kule po pa sa bi nu na mperele a chung ne polo po sa nyi ne kpra sa bi ne na nchan feo ku chi ti chung mi di lono akolo pina nankara ku chi ti chung mi di lono ku chi ti guru me di marpe sa chung pina kule po a chung mi di lono umbrenche guru me shire lono a guru me di mar umbrenche chung mi di lono umbrena guru me di mar pa sa chobna pule sa chung nu apretete pa sa bi yina pere pere pere a guru yina nam pereli sa chung ne nankara anyine pra pra pra sa bi ne nam pereli sa chobna pule po

Yeah, Bandai. Yeah, Bandai. Yeah, Bandai. Yeah, Bandai. Yeah, Bandai. Yeah, Bandai. Yeah, Bandai.

Quando lo, ma si mamma, vengo mamma, polo, e quando lo, ma si mamma, vengo mamma, polo, e quando lo,